0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone in mezzo alla canicula. Però noi andiamo e cominciamo con un po' di musica.

0: abbiamo cominciato con un brano strumentale. Sapete che ormai lo sanno tutti i nostri ascoltatori, al Banzo piacciono i brani strumentali, è un grande appassionato. Quindi Banzo, ecco, innanzitutto ti do buon pomeriggio, ben ritrovato, e lascio spiegare a te perché abbiamo cominciato questa puntata di Zibaldone in questa calorosa fine di giugno con questa canzone che si intitola 12.
1: Buon pomeriggio Stino e buon pomeriggio a tutti. Non so perché si intitola 12, ma posso dirvi altre cose. Dunque, sì, la musica strumentale non è un genere innanzitutto, però è vero effettivamente che, diciamo, che io amo anche molto quando la voce non appare. Stavo per dire si intromette, ma sarebbe troppo polemico sicuramente, anche per le mie stesse intenzioni. E questo brano, che è di Filippo Ansaldi e Simone Sims Longo, serve per introdurre una nuova edizione del Rapporto Italia. Rapporto Italia giugno 2026, chi ha la bontà di seguirci sa di cosa si tratta, è un formato che credo sia la settima volta che proponiamo, circa due volte a stagione o due volte anno solare. Ed è una raccolta di brani italiani usciti negli ultimi mesi in un'area più un po' lontana dalle coordinate solite di Zibaldone, diciamo, fra l'indie rock più alternativo e la musica sperimentale. Ed ecco, questo è il caso, è chiaramente un brano ascrivibile a questa ultima macro categoria, perché di genere non si tratta sicuramente. Ed è un progetto che arriva da Cuneo, perché sia Ansaldi che Simone Sims Longo sono cunesi, e la cosa curiosa è che però questo album, che è la loro prima collaborazione, si intitola Solo Suono, uscito il 9 gennaio, è pubblicato da un'etichetta messicana, la Humor Rex. È una cosa abbastanza curiosa, e diciamo che tutto l'album si muove su queste coordinate, non quelle sonore, perché questo è l'unico brano che ricorda un po' questa atmosfera alla Philip Glass, ed è per questo che mi ha conquistato, ma per il dialogo e la tensione fra il sassofono, che è suonato da Ansaldi, e la manipolazione elettronica di Simone Sims Longo, che si muove attorno sopra e, diciamo, un po' crea lo scenario per il movimento del sassofono. E vorrei sottolineare un dettaglio che mi ha colpito subito, un po' perché visivamente è molto bello, e anche perché ho la sensazione, anche se non ne ho la conferma, che in parte contraddica il titolo, perché nonostante il titolo sia Solo Suono, i colori della copertina sono chiaramente quelli della bandiera palestinese. Poi io non ho visto le note interne del formato fisico, quindi non lo so, però mi sembra un riferimento chiarissimo. E spulciando nel catalogo di Humor Rex ho trovato anche un altro album di artisti non italiani con quelle note di colore, diciamo, che noi comunque apprezziamo. Quindi non è una notazione polemica, però è un dettaglio che mi ha fatto apprezzare ancora di più l'album, se vogliamo.
0: Ottimo, grazie Banzo, questa è la spiegazione. Quindi, insomma, carrellata di nuove uscite in questo Rapporto Italia giugno 2026, e andiamo subito a bomba con un'altra canzone, si intitola New York, loro si chiamano So Beast ed è tratta da il nuovo album dei So Beast, Untouchable, sentitevela.
2: È teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: chiedo anche il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro Fausto De Salvia. Ciao Fausto, raccontaci qualcosa dei Sobeast.
1: Ciao Steven e buon pomeriggio a tutti. Allora, i Sobeast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri e sono, vivono e risiedono nella campagna bolognese. Non sono bolognesi d'origine, soprattutto Katarina credo sia di Split, quindi Spalato, e sono da anni impegnati come produttori, beatmaker, musicisti e compositori, e appunto questo che esce per Trova Robato, Untouchable, è il loro quarto album. E abbiamo un'unione di hyper pop, elettronica mutante, post punk, psichedelia analogica, ed è un disco che diciamo rifiuta le classiche formule della forma canzone, come abbiamo sentito, ed è un cantautorato diciamo molto contemporaneo. Loro entrambi cantano, come visto, fra l'altro nei loro dischi Katarina canta anche in croato e in tedesco, ovviamente, quindi abbiamo una multiculturalità. E questo brano, appunto, New York, come abbiamo sentito, non ci parla ovviamente dell'omonima metropoli, ma del desiderio e della tensione della periferia. Loro presentano così il brano parlando di un senso di non appartenenza al luogo che plasma, che spinge a creare e a fuggire come eterni bambini in missione esistenziale.
0: Grazie Fausto, noi andiamo avanti e troviamo un altro artista, un progetto nuovo, e poi ne parleremo, però anche in questo caso il titolo della canzone in inglese, I'll Be Different, questo il singolo appena uscito sotto il nome A Nice Noise, poi vi diremo chi si cela dietro questo nome.

0: Eccoci qua, Fausto, lascio a te svelare l'arcano, chi si cela dietro a Nice Noise.
1: Beh, chi ci segue da tempo avrà forse riconosciuto la voce, che è quella di Adele Altro, che in arte Any Other. Abbiamo già presentato più volte Zibaldone in passato, lei ha tantissimi progetti paralleli, questo è uno di quelli, appunto sono gli Nice Noise, e uniscono le sue forze con quelle di un trio jazz sperimentale, sono i She's Analog, Stefano Calderano, Giovanni Iacovelli e Luca Sguera. Hanno iniziato a fare concerti da circa un annetto o due e stanno per arrivare al primo album, che verrà pubblicato dopo l'estate dalla torinese Ocum. Quindi per ora non abbiamo tanti brani su cui scegliere, abbiamo solo questo singolo, questa I'll Be Different, in cui Adele, che ricordavamo l'anno scorso, è passata da poco anche a cantare in italiano e anche in giapponese, fra l'altro, quindi avete multilinguismo ai massimi livelli, torna in questo caso al suo classico inglese. Però ecco, non è un disco, diciamo, di Adele, ma è proprio un disco di un collettivo, perché alla sua scrittura intima e raffinata si intrecciano anche architetture strumentali più complesse, sintetizzatori analogici, chitarre sature e beat elettronici. Quindi è un equilibrio fra la forma canzone e la sperimentazione.
0: Ottimo, noi adesso andiamo avanti e troviamo un album uscito davvero da pochissimi giorni, il 12 giugno, per la 42 Records. Parliamo di un disco dal titolo molto complesso, 4321 HZ. Noi ci ascoltiamo una canzone che è Essere come te, tratta da questo album. Lui si chiama Marco Fracassia. Eccolo qua, poi ne parliamo.

0: Essere come te, un brano breve che è una intro, forse non proprio una outro, ma questo ce lo devi spiegare tu, Banzo, di questo Marco Fracassia.
1: Allora, sì, il problema di come si pronuncia il cognome Steven è vivo.
0: Tra l'altro, ecco, l'hanno capito i nostri ascoltatori, credo che mi sono un po' incartato lì perché
1: non
0: avevo dei dubbi.
1: Fracassia.
0: Fracassia.
1: Un problema, mi sono posto io, sono andato a cercarlo su mappa dei cognomi.it. No, ma è una cosa che con lo spagnolo, curiosamente, non ci succede. Per via delle regole ortografiche della lingua.
0: Vero.
1: Che l'italiano invece non ha così precise. Comunque non ce ne voglia Marco Fracassia se ci stiamo sbagliando, perché il suo progetto ci interessa molto, è uscito da pochissimo, esordio sulla lunga distanza, anche se non è un disco lunghissimo, dopo due mini per 42 Records, lo hai detto anche tu. Beh, sì, in realtà il brano brevissimo è la title track, effettivamente. Questo è un brano breve, questo 4321HZ, che è il brano che dà il titolo all'album, in realtà è un outro, e quindi appare in chiusura, sono 24 secondi in cui si sente questa frequenza che è abbastanza alta e fastidiosa, e c'è un rimando letterario però, oltre che ai radioamatori dei tempi andati, non so se esistono ancora, perché il titolo si fa riferimento a un romanzo di Paul Auster, che così su due piedi non mi suona, francamente. Si riferisce a una frequenza di una radio immaginaria, ecco, io non so se qui l'ho capita benissimo, comunque è un bello riferimento. Paul Auster, diciamo, fra tutti gli scrittori che si potevano andare a scegliere, lo approvo. E avete già sentito un po' come può essere il sound, diciamo che le coordinate spesso sono quelle, è uno dei brani più ritmati, perché le coordinate sono spesso quelle di un cantautorato abbastanza intimista e malinconico, però il suono in generale è sempre abbastanza espanso e con un tocco di psichedelia. E io qui continuo col mio vizio inguaribile di descrivere le copertine alla radio. Cioè, la copertina dice molto, è una copertina bella, con un affollamento di pianettini, toni di rosso, rosa e giallo, e secondo me è una copertina che si associa molto bene al disco quando lo sentirete. Poi non so se sia un concept, perché per esempio c'è un brano che si intitola Una vita devastante e queste parole appaiono anche in un altro brano che si chiama in un altro modo, quindi non so se sia un concept, però andrebbe approfondito. Chiudo con la citazione della biografia di Marco Fracassia sul suo Bandcamp, che mi piace moltissimo, perché è un capolavoro di understatement. Da Torino, puntini puntini, canto e scrivo canzoni a casa di mia nonna. Comunque il risultato è molto buono.
0: Vabbè, saluti anche la nonna. Noi adesso andiamo ad ascoltarci una band livornese arrivata al secondo disco, uscito a febbraio di quest'anno. Loro si chiamano Weekend Martyr e il nome della canzone è Cruel House.

0: poi siamo su altre sonorità. Fausto, raccontaci qualcosa dei Weekend Martyr.
1: Sì, qui siamo, appunto, hai detto, un trio livornese, in realtà è nato come duo, perché si sono formati nel 2019 con il songwriter, cantante e chitarrista Riccardo Prianti insieme al batterista Elia Lazzarini, poi dopo si è unito anche Matteo Scatini al basso, e quindi sono arrivati a questo loro Cruel House, che è il secondo disco, uscito già a febbraio, anche se guardando il loro Bandcamp hanno una discografia molto più nutrita, mini, singoli, anche addirittura un disco live, quindi in pochi anni una discografia piuttosto completa. Il loro suono, l'abbiamo sentito, è estremamente americano, grezzo, no? Fra blues e garage, noise e punk, e infatti in puro stile punk si autoproducono assolutamente. La loro etichetta si chiama Cruel Records, quindi proprio in linea con l'album, e hanno arrangiamenti comunque tutt'altro che monolitici, abbiamo sentito, e comunque i tre membri suonano anche altri strumenti, quindi non è proprio punk classico, è con garage molto vario.
0: Benissimo, noi adesso andiamo ad ascoltarci invece proprio una news di un progetto che è cominciato da poco, il singolo d'esordio dei Bahia Príncipe, e lo dico in spagnolo e poi capirete perché. La canzone si intitola 2030, che insomma è qui dietro l'angolo.

0: Beh, Banzo, il 2030, dicevo, è dietro l'angolo e soprattutto magari, insomma, visto il cambio climatico, possiamo andare a farci un bagno non nella Riviera Romagnola, che tu ami tanto, come sanno tutti ormai, ma addirittura al Circolo Polare Artico.
1: Allora, Steven, sono parole pesanti le tue. Io non mi faccio il bagno nella Riviera Romagnola da anni, anche se poi sì, ci vado effettivamente, ma questo non interessa in nessun modo a chi ci ascolta. Ed è comunque possibile che nel 2030 le acque territoriali della Romagna, come se fossimo uno stato indipendente, sia possibile che non siano più balneabili, questo sicuramente. Invece quelle del Circolo Polare sì, che è una cosa che suggeriscono anche il Bahia Principe nella presentazione di questo brano, che in realtà passo a leggerti, anche se non sono esattamente sicuro di cosa significhi. È piuttosto criptica. Se il deserto della cantautoria dilettante, ma poco dilettevole, di questa nostra piccola cultura pseudo-suburbana vi lascia a bocca asciutta, Bahia Principe vi invita formalmente a rinfrescarvi nelle acque altrettanto desolate del Circolo Polare. Nel 2030 saranno agibili. Ecco, quindi sicuramente stanno parlando del riscaldamento globale, e poi parlarne in un'estate così mi sembra quanto mai coerente, è strettissima attualità, e te lo dico mentre sudo. Sì, però non ho capito esattamente cosa volessero dire, a chi fossero gli strali del loro messaggio, a chi rivolgessero gli strali col loro messaggio. Però è anche un brano nel quale è facile non capirci molto, perché succedono tante cose. A me piacciono questi brani che cambiano improvvisamente e in una durata da canzone pop propongono di tutto di più, dai synth all'apertura dell'inizio, all'apertura centrale più ariosa. No, è un brano che mi ha convinto molto, si canta anche in spagnolo, che è spagnolo rioplatense, come avrai sentito,
0: sì.
1: Perché si tratta di un progetto italo-argentino nato a metà fra Milano e Buenos Aires. I membri sono Franco Grimoldi e Pietro Vicentini, perché è scritto Vicentini, ma l'argentino è presumibilmente lui. È pubblicato da Spazio Dischi con la produzione di Dario Trapani, che i nostri ascoltatori più fedeli, come si dice in questi casi, ricorderanno come Radio Trapani, che con il suo progetto apriva un rapporto Italia di un annetto fa, adesso non ricordo esattamente l'edizione. Comunque è un brano che mi ha lasciato addosso un gran senso di confusione, ma una confusione molto piacevole, quindi continuerò a seguire nelle tracce.
0: Continua confuso e felice, come avrebbe detto anche Carmen Consoli. Andiamo adesso ad ascoltarci. È vero, vintage. Andiamo ad ascoltarci ora un'altra news. È sincero, lui si chiama Raresh, poi ne parliamo.

0: una canzone molto estiva, molto fresca, viene voglia di ballare, Fausto, questa Sincero di Raresh.
1: Sì, è il ritorno sulle scene dopo 3 anni di, appunto, del cantautore polistrumentista Raresh Gabriel Kurlan, se mi sembra si pronunci così, in arte appunto Raresh, che, come può far pensare il nome e cognome, è nato in Romania, però ovviamente è cresciuto nel veneziano, che dunque vive in Emilia da diversi anni, e che è stato, al, più o meno prima del Covid, uno dei nomi nuovi del dell'hit pop di maggiore interesse. Infatti, fra l'altro, ricordo di averlo visto purtroppo in quelle condizioni di concerti con distanziamento, lo vidi penso nell'estate del 2020, quando riaprirono tutto, sì, per quei pochi mesi, quindi con 2 posti vuoti, 1 posto pieno, vabbè, insomma, ci siamo passati tutti. Adesso torna con il terzo album, ci siamo scottati la title track, il disco appunto si chiama Sincero ed è uscito a maggio per Panico Dischi. Qui abbiamo una più marcata vena pop, quindi rispetto al suo indie folk dei primi album, abbiamo quindi, appunto, come dicevi, questo retrogusto estivo con questi scendi vocali R&B e metriche e melodiche molto più variegate. Un pop che la critica ha definito obliquo, quindi la forma canzone è accessibile, però c'è una cura strumentale comunque ricca di soluzioni laterali, fra l'altro con delle partecipazioni importanti. Citiamo Giovanni Truppi, che duetta con lui nel brano Strappacuore, e dietro le quinte a produrre abbiamo una vecchia conoscenza come Marco Giudici, da anni a fianco di Any Other, e quindi torniamo un po' all'inizio.
0: Certo. Andiamo avanti, troviamo un altro progetto, loro si chiamano Alessandro Fiore, Buonanotte numero 2.

0: Beh, ritmi che ci portano anche un po' indietro nel tempo con questo brano. Banzo, lascio a te spiegare ai nostri ascoltatori chi si cela dietro questo nome Alessandro Fiore, perché in realtà non è una persona sola, non è un cantautore, un musicista, ma in realtà è un collettivo.
1: Sì, uno potrebbe dire Alessandro Fiore è quello che ha scritto il brano, poi c'è una voce femminile, così, proprio banalizzando, però a me piace questa cosa che come nome... Poi non si definiscono mai gruppo, appare molto la parola collettivo. Vengono da Fasano, provincia di Brindisi, molto attivi in Puglia, e sono in formazione recente, 2024, quindi un paio d'annetti. E perché si chiamano Alessandro Fiore? Perché dicono così, ci chiamiamo con un nome proprio e un cognome, perché non ci dispiaceva l'idea che insieme saremmo diventati qualcuno. Ecco, è stranamente letterale e molto poetico, e poi aggiungono e proseguono: siamo diventati una persona a cui piace la musica pop polverosa che racconta gli angoli nascosti della provincia e di grandi città piene di malinconia. Quindi c'è questa dicotomia sui soggetti, diciamo, ai quali si rivolgono, ai quali raccontano. E, beh, sì, musica pop polverosa è una buona definizione. Tu giustamente hai fatto notare poco fa che il brano aveva queste sonorità un po' retro, ed effettivamente ci sono dei riferimenti, le batterie anni 70, synth, psichedelici, ed è tutto molto sfocato, volevo dirlo all'inizio appunto, e quando c'è la sfocatezza, diciamo che a livello di coordinate estetiche ci si muove in una direzione molto precisa e molto voluta. Non è Vaporwave, evidentemente, che è uno dei generi più sfocati che esistano, però siamo dalle parti di una serie di etichette stilistiche, in questo caso, con una serie di dame, come dame pop, dame gaze, c'è lo shoegaze stesso, effettivamente, che sono le etichette che, se volete, lasciano un po' il tempo che trovano, ma qualcosa dicono. E a proposito di etichette, non ho detto da chi è stato pubblicato questo doppio singolo. Abbiamo Buonanotte numero 2, Come quando fuori piove, che è il non lato B. Forse l'etichetta si chiama Dischi Guappissimi, io non la conoscevo, ma a proposito di nomi, qui andiamo da Dio, fra gli Alessandro Fiore che si chiamano come una persona e il nome dell'etichetta. E quindi un altro progetto sicuramente da seguire, anche se appunto, essendo così sfocati nel suono, non lasceranno tracce chiare, ecco.
0: E noi andiamo avanti, troviamo una canzone che si intitola Jeanne de Rien, e l'artista che ce la propone è Yulinko, poi ne parliamo ovviamente, prima ascoltiamoci questa canzone.

0: qui troviamo appunto Yulinko, il quarto disco dopo parecchio tempo. Sonorità Fausto che, insomma, buttandola un po' così in ironia, sembrano un po' recuperare sonorità medievali, ma mischiandola anche con l'elettronica più moderna.
1: Sì, ecco, diciamo, siamo dalla parte di un folk a tinte nordiche che caratteristica appunto caratterizza questo Jean Derien, ma l'album è molto molto vario. Lei appunto è Yulinko o Giulinko, forse, perché al secolo è Giulia Marinzecchin, cognome che diciamo che ci porta da latitudini di Venete, lei è di Castelfranco Veneto, musicista, poeta. E non è certo una novità per chi segue l'ambient, l'art rock e sperimentazioni di sorta, perché ha tantissimi progetti paralleli, ha esordito una decina d'anni fa col primo disco e adesso arriva con un'etichetta che conosciamo molto bene, che è forse una presenza costante qui a Rapporto Italia, perché è la Maple Dez di Bologna. E il disco si chiama Nebula, è uscito con loro poche settimane fa e appunto ci conferma questa natura un po' inafferrabile della sua scrittura. Abbiamo la voce trattata come un vero e proprio strumento, con sfumature, vocalizzi delicati e versi alternati, versi recitati in maniera anche potente, con messaggi, diciamo, a tratti incomprensibili, e un approccio molto molto personale e sentito.
0: Benissimo, noi Fausto, innanzitutto ti ringraziamo e ti salutiamo e ci ritroviamo la prossima settimana, perché ormai, insomma, ci rimangono ancora due puntate di Zibaldone prima della pausa estiva.
1: E certo, diciamo che l'appuntamento con le canzoni per l'estate non me lo perdo assolutamente. Ciao a tutti e buona serata.
0: Ciao, grazie a te. Noi andiamo avanti, ci rimangono due brani. Il prossimo è di Omar Cheikh, Varkamondi, dal suo album The Garden. Sentitevelo un po' qua.

0: E avete sentito che qui siamo tornati sullo sperimentale, ma soprattutto anche sullo strumentale, come all'inizio di questa puntata di Zibaldone. Tra l'altro torniamo anche nella zona del Bolognese per questo progetto, appunto, The Garden di Omar Sheikh, Banzo.
1: Beh sì, allora, e ancora torniamo con Maple Death, perché un altro album uscito per l'etichetta appena lo scorso 13 maggio, ed è l'esordio di Omar Sheikh con Maple Death, ma non è in assoluto il suo esordio, perché ha una carriera molto prolifica di vari progetti che diciamo hanno un po' costellato l'underground italiano e bolognese in particolare, perché fa anche parte del collettivo TTVille, non so se l'accento è giusto, la puntata degli accenti problematici a Bologna, e per esempio anche solo a novembre ha pubblicato per l'Ente Sonoro, un'altra etichetta un bolognese, un mini intitolato Untitled insieme ad Arcangelo, 18 minuti, questi sono 25 The Garden, quindi durate brevi. È un disco che mi ha colpito anche dal punto di vista estetico. Terza volta che spiego una copertina, con una copertina abbastanza strana, tutta bianca e verde, che è fantastica, uscito in cassetta. E sulla Bandcamp di Maple Death c'è una recensione lasciata in inglese brevissima da un utente che dice: "Extremely good for listening on a Walkman at night." Effettivamente, non lo so, lo ascolterò sul telefono, perché non ho più un Walkman e non ho le cassette, le tengo come soprammobili, onestamente, perché non ho dove ascoltarle. Però sì, è un buon suggerimento. Avete sentito, il suono è questo, quieto, liminale, onirico, ma a volte sottilmente inquietante. Quindi io, con queste cose che colloquialmente chiamo i suonini, ci vado a nozze, effettivamente, ed è un album che mi è piaciuto molto.
0: Bene, Banzo, passiamo a presentare l'album di chiusura, che ovviamente in quest'oggi non è l'ultimo trago, ma continuiamo appunto con il rapporto Italia, con l'ultima canzone di questo monografico, e rimaniamo sempre su sonorità strumentali, vero?
1: Beh sì, però siamo fra psichedelia e post-rock, è tutto molto arioso, come sentirete, e d'altronde il disco da cui è tratto il brano si chiama Corpo Celeste, e il brano si chiama Corpo Celeste 1, perché in realtà è un disco in più movimenti. Corpo Celeste 1 dura 13 minuti, non lo possiamo ascoltare intera, l'abbiamo tagliata un po' con la mannaia, non per crudeltà, ve la volevamo fare sentire, andate ad approfondirlo, perché insomma quando le durate sono così espanse effettivamente è già parte dell'esperienza. E è un gruppo attivo dal 2010, credo, che colpevolmente avevo lisciato fino ad ora, il Palmer Generator da Iesi, provincia di Ancona, e sono uno dei pochi gruppi familiari della scena underground italiana, credo, anche perché poi quando ci sono gruppi familiari di solito si pensa a complessi vocali e cose del genere, non lo so, gli Hanson per chi li ricorda, ma ecco, diciamo, non c'è niente a che vedere, sono effettivamente la famiglia Palmieri, quindi da lì il nome Palmer, e sono padre, figlio e zio, quindi sono due fratelli e il figlio di uno dei due, ecco. E l'album è uscito il 24 aprile con l'etichetta iesina Bloody Sound Factory, dall'attività più che ventennale, quindi è un disco che si è gestato in un raggio geografico estremamente ridotto, sicuramente è un album accompagnato, diciamo le parole non ci sono, ma è accompagnato da una citazione di Anna Maria Ortese, e indaga nelle loro parole la vibrazione cosmica, il suono invisibile che permea ogni cosa, che è un tema adatto a un suono così dilatato fra psichedelia e post-rock. Citano fra i loro ispiratori, proprio nella descrizione dell'album, Glenn Branca, i Mogwai, gli Slinky, Don Caballero e i Noi. E io i Don Caballero francamente non glieli sento neanche di striscio, forse delle loro release precedenti, ma comunque gli faccio i complimenti per i gusti, perché sono tutti artisti eccezionali, come se ne avessero bisogno, però devo dire che ho quell'entusiasmo da fan quando vedo una lista di artisti che mi piacciono. E sì, sono innamorato di questa canzone.
0: Bravo.
1: E pur in una versione ridotta mi sembra un'ottima chiusura per questo rapporto Italia.
0: E noi ce la andiamo ad ascoltare, ma prima, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, che alle 18:26 diceva tutti i venerdì:
1: adesso non c'è più modo di sbagliare nessun accento, perché la puntata è finita.
0: Ecco. vero così. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Buon fine settimana a tutti. Bye bye, Palmer Generator.

0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: con
1: tra
3: bon
1: da
3: con
1: tra ban
3: da.

0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon da
0: con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
1: con
2: tra
1: ban
3: da.

0: traigo como viene.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Con
3: tra
2: banda.
1: Con
3: tra banda.
1: Con
3: tra
2: banda.
3: Con
2: tra
3: banda.
4: 91.4
5: FM Barcelona. Qué bonito.